0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me.
6: Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: radio number one. Entra nel mondo di radionumberone.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: Radionumberone.it è
0: tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: appalti. Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra.

0: del weekend.
1: Ciao a tutti e buon sabato, siete su Il Meglio della Combriccola, dove vi proponiamo le perle più preziose delle nostre trasmissioni, né? 3 ore di puro intrattenimento vi aspettano, né?
0: La Combriccola,
2: la Combriccola, la Combriccola
0: di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.
3: Tromboscopo.
4: Roar. C'è il tromboscopo, ragazzi. C'è. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana intensa e magnetica. Magnetic, magnetica.
5: Esatto.
4: Hai capito? In amore torna la voglia di conquistare e di mettersi in gioco senza troppi calcoli. Le coppie riscoprono complicità e spontaneità. Sul fronte della passione, il desiderio in crescita potrebbe sorprendere anche i più razionali. Toro, le emozioni cercano stabilità, ma il cuore ha bisogno di novità. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona fuori dagli schemi. In coppia, piccoli gesti romantici valgono più di 1000 parole. Gemelli, la comunicazione è la vostra arma segreta. Flirt, messaggi e incontri movimentano la settimana. Per chi è in coppia, il dialogo accende l'intesa, fascino alle stelle tra venerdì e domenica. Cancro, cuore, torna protagonista. Avete voglia di sentirvi amati e compresi. Le coppie consolidano progetti comuni, mentre i single potrebbero vivere un incontro dal sapore speciale. Dove arriva? Dove arriva? Da dove mi arriva questo incontro? Da dove?
3: Atmosfera romantica e coinvolgente, c'è il finalone del Cancro, attenzione. Allora, Leone, settimana calda e passionale, il vostro carisma attira sguardi e attenzioni. In amore è il momento di osare e mostrare ciò che provate dentro. La chimica con una persona potrebbe diventare irresistibile. Vergine, meno analisi, non solo del sangue, più sentimento. Chi riesce a lasciarsi andare vivrà momenti sorprendenti. In coppia cresce la voglia di condividere emozioni autentiche. La passione si accende lentamente, ma con grande intensità. Bilancia, il mio segno, Venere favorisce incontri, riconciliazioni e nuove emozioni. I single hanno ottime occasioni per fare colpo, le coppie ritrovano armonia e leggerezza, fine settimana particolarmente favorevole per quanto riguarda il romanticismo. Scorpione, magnetismo alle stelle, il vostro fascino è difficile da ignorare, potreste attirare attenzioni inattese. In amore servono meno giochi di controllo e più sincerità. Passione protagonista per tutta la settimana.
1: Sagittario, avventura e desiderio camminano insieme. I single potrebbero vivere un flirt divertente e coinvolgente. Le coppie hanno bisogno di rompere la routine. Energia vivace e spirito seduttivo in aumento. Capricorno, dietro l'apparente freddezza si nasconde una grande voglia di tenerezza. Questa settimana il cuore si apre di più facilmente, è più tranquillo, in coppia cresce la fiducia reciproca, sensualità elegante ma decisamente intensa. Acquario, l'amore arriva attraverso la sorpresa, cucù, incontri insoliti e conversazioni stimolanti possano trasformarsi in qualcosa di più. Le coppie ritrovano complicità mentale e fisica. Settimana vivace ed intrigante. Pesci, romanticismo da film. Le emozioni scorrono profonde e sincere. Chi è single potrebbe lasciarsi trasportare da un colpo di fulmine. In coppia tornano dolcezza e passione. Il weekend promette momenti particolarmente coinvolgenti.
3: Monelli.
0: Del

0: muori.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
2: Spesa alimentare, esatto, sì.
3: Esatto. Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
2: Sì, buongiorno.
3: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale, vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via. E te le porti.
1: Giusto.
3: Oh, per esempio. Comprare soltanto prodotti in offerta. Dice, ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi, non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi. Lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta, gliene metti uno, non capiscono la differenza.
2: Risparmi sulla bolletta.
3: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
2: Si sa mai.
1: Per fare cosa?
3: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice, come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
2: No, non lo so, ci sto pensando.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trovano non sono
3: confesi. Era per la completezza di informazione.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Allora, mi stavo domandando una roba. Cosa succede?
2: Ci sono misteri.
3: Ma
2: guarda,
3: perché la banana la paghi 5 milioni e le arance e i pomodori è quasi a 7 euro al chilo?
2: Perché quella è la banana di Cattelan, la paghi di più.
3: Perché chi lo sa cosa succede se la banana costasse 4 euro? Chi la vorrebbe più?
1: Chi lo sa? Ma anch'io ho un mistero, caro Massimo.
3: Massimo,
1: ma secondo lei, se io spendo 5 milioni di euro per comprare la banana di Cattelan, poi le banane di ricambio che devo sostituire ogni 3 giorni, me le fornisce Cattelan o me le devo comprare da sola?
3: Se non le fornisce Cattelan, cosa gli fai a lui? Ti ho dato 5 milioni, devi portarmi un container di banane acerbe che aspettiamo
2: maturo. Ti porto il casco, il famoso casco di
3: cos'è,
2: banane.
3: Una moto?
2: No, sì, è una moto. No, la domanda sorge spontanea, ma chi la banana la sceglie proprio Cattelan o qualcuno per lui?
1: Credo che la sceglie proprio
3: chi
1: Cattelan.
3: Chi sceglie le banane di Cattelan? E soprattutto, lo scotch ogni volta si cambia o si sfila e si rifila?
2: Ha ragione, anche quello.
1: Certo, scotch e banana. Io voglio che arrivi uno, capito, in smoking, un figone di quelli pazzeschi, capito, un modello in smoking, ogni mattina mi suona e ho la sua banana, signora.
3: No, adesso no, aspetta un attimo. Ho la sua, uno la che sua, arriva
1: ho la
3: in
1: sua banana, signora.
3: Ho la sua banana, signora.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai, che si parte con le risate!
1: Qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini? Quello da cui non vi separavate mai?
2: Che giocattolo gioco anche.
3: Lo yo-yo, anche lo yo-yo.
2: Bello,
3: ho anche un boomerang, poi me ne hanno regalato un altro. Ho passato 2 anni a cercare di buttare via il primo, tornava sempre indietro,
2: chissà come mai,
3: una vita di un'infanzia di schifo. Bello. Proprio
1: esatto,
3: le biglie giocavo le biglie, poi le
1: tiravano
3: nella...
1: anche quelle
3: poi con la fionda e mettevo le biglie nella fionda e facevo buca.
2: Che bello.
3: Ma con le persone, perché pam in testa e cadeva nella buca. È stato un infarto difficile a spaccare i lampioni, a rompere le luci, sì.
1: Certo, anche i fanali delle macchine.
3: I fanali delle macchine, sì, è un teppista. Ciao, come stai, tipo? A te ti spacco la faccia io,
1: Uè, bro, che ride. No, a me con le biglie mi usavano sempre per fare la pista.
2: Quelle sono sulla spiaggia, sì.
1: Avevo il sedere perfetto per la pista delle biglie.
2: Beh, solitamente si usano sedere importanti perché devi fare una bella pista. Ma tu non ce l'hai importante.
1: Invece no, non ce l'ho mai avuto importante, però andava bene.
3: Era una pista di Bob, piccolina.
1: Ti prendevano per i piedi e ti tiravano, diciamo, sì, la sua seconda
2: della ciclisti, dei ciclisti, erano quelle, c'era Motta, Merckx, Gimondi, Adorni.
1: Che brutta infanzia, vabbè, si sono fatte le nove.
3: Vabbè.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Stamattina ho iniziato ad ascoltare i messaggi che sono arrivati dai primi della classe e il primo che abbiamo questa mattina ci dà subito dei rincoglioniti praticamente.
1: Eccolo lì. Così,
0: prendersi dei rincoglioniti.
2: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
1: Finalmente la siglettina seria. Finalmente.
0: Ma questo mi piace un sacco, dovremmo metterla sempre però.
3: Buongiorno. Che disastro stamattina, mi sono addormentata. Un disastro. Poi sento le vostre voci e dico: caspita, siamo proprio una manica di rincoglioniti.
0: Ecco.
3: Però siamo tanto carini, stupidini ma carini. Ma vedremo come butto oggi. Ciao.
0: Ciao. Buongiorno dalla vostra manica di rincoglioniti.
1: Sì,
0: benvenuti
1: bello.
0: Su
1: una bella Adio manica, nostro. Anche due maniche. Eccolo
4: brru.
1: Ciao tesoro.
4: Dimmi pronto tutto. Patrizio, sì. Io ieri sera mi ti sgrollavo. E non è quello che pensi tu,
1: appunto.
4: Che sgrollavo il telefonino su e giù su Instagram, che ti incontro.
1: Vai, spara.
4: La Doriani, che faceva vedere tutte le poppone.
1: Facevi vedere le poppone
4: davanti alla telecamera, le metteva lì, le agitava tutte.
1: Sì, le shakerava. Tutto.
4: Però lo ammetto, c'è belle tette.
0: Ma non è vero!
4: Ciao Monello. Monello Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Tettarella.
0: Monello Tettarella.
1: Però quindi sei su OnlyFans, no? Che succede?
0: No, su Instagram. Cosa vado a fare su OnlyFans alla mia età? Ma
1: guarda che su OnlyFans ci sono anche quelle molto più attempate.
0: Veramente?
1: Ma c'è ogni genere, ogni genere ha i suoi fans.
0: Allora ci penserò. Però se c'è, è strano, io non so cosa abbia visto lui, perché se c'è proprio una cosa che non ho sono le tette. Però vabbè.
1: Che hai combinato, Monella, che non sei altro?

0: Lombriccolati del weekend.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Stiamo parlando di indecisione.
2: È arrivata brava Giovanna.
3: Brava Giovanna, brava. Siete indecisi,
2: sì,
3: non
2: sì.
3: Sapete cosa guardare.
2: Sì.
3: Venite sulla mia piattaforma.
2: Hai una piattaforma?
3: Ah. Sì, ah. Ma non ho neanche una forma piatta. Giovanna, dalla piattaforma, non una forma piatta.
2: Certo, abbiamo capito.
3: Link in bio. Comunque,
1: link in bio.
3: Tutto quello che volete lo trovate sulla mia piattaforma. Abbiamo sanità, cultura, gente comune. Basta scegliere il genere. I drama che parlano di salute, che parlano di ospedali. Sapete che vanno molto di moda, da Yara, The Pit. Tutte queste cose. Io ho realizzato sulla sanità un film che si chiama L'infermiera Giovanna visita anche di notte. La medicina fa i progressi, i pazienti pure.
2: Ma perché questa sensualità?
3: Poi abbiamo una pagina, una parte, una sezione di piattaforma Giovanna.
2: Questa mi piace.
3: Una forma piatta dedicata alla cultura. La supplente Giovanna da ripetizioni private.
2: Certo, sembra quei film degli anni 70.
3: Dalla critica, promossa dagli studenti. Ma soprattutto anche chi non vuole un impegno sociale, un impegno civile, abbiamo anche i film per la gente comune.
2: Anche un filino meno.
3: La portiera Giovanna apre a tutti.
2: Ma
3: commedia condominiale molto, molto disponibile. Eccola nel lì. Calduccio sì. Della Guardiola.
2: Guardiola, Pep Guardiola.
4: Gli scombriccolati

0: Pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese.

0: litri al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno.
2: Carichi a pallettoni, quest'idea del mondiale di calcio mi ha stupefatto.
3: Sì.
2: Pensavo perché parlaste dell'altro campionato mondiale.
1: Quale altro campionato?
2: Quello che si terrà all'inizio di luglio a Strangolagalli, in provincia di Frosinone.
3: Bello.
2: Un bel posto. Mondiale di teatro.
3: Ah, che bello!
1: Il mondiale di teatro.
2: Il mondiale di teatro. Ci saranno nomi importanti. Ve ne citerò alcuni, non tutti.
1: Abbiamo paura.
2: Quelli più conosciuti.
1: Certo.
2: Ci sarà Renato Arti.
1: Io non lo conosco.
2: Con i suoi

0: due spettacoli, Arti Superiori e Arti Inferiori. Bellissimo spettacolo, la gente batterà le mani e anche i piedi a proposito di arte.
1: Giustamente.
0: Poi verrà Fausto in Guglia.
2: In Guglia?
0: Sì. Col suo spettacolo Sputi. Che arriveranno direttamente dal pubblico.
2: Che schifo.
0: Uno spettacolo straordinario che ha fatto repliche su repliche, è arrivato a 4 quest'anno. Poi ci sarà anche la meravigliosa, straordinaria, incredibile Anna Quintale col suo spettacolo un pochino autobiografico, sì. 100 chili sul palco e neanche uno recita decentemente.
1: Pensa, è
0: una cosa meravigliosa, col pubblico è molto intenso. E poi ci sarà il mio spettacolo, ci sarò anch'io al Mondiale di Teatro, il vostro Augusto Balinetti. Con il mio sogno di una notte di mezza estate, una rivisitazione di quello shakespeariano, perché questo ha un sottotitolo, Sogno di una notte di mezza estate, che è vincere il primo premio e fare il pieno al frigo.
1: Oh, che meraviglia, in bocca al lupo.
0: Grazie, prego.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Attenzione, dalla nostra redazione Pat Romano con il Vademecum della tetta perfetta.
2: Perfetta magari no, anche perché
1: studio,
2: tutte le tette hanno pari dignità. No, c'è sicuramente la forma a goccia o a coppa di champagne che è un pochino più armoniosa rispetto alle altre forme. Quella a goccia o a lacrima è considerata armoniosa perché ha più volume nella parte inferiore e un leggero, proprio leggero scivolamento verso il basso.
3: Ah, non perché fanno piangere.
2: No, non perché fanno piangere. Quello classica coppa di champagne.
4: Però deve essere piccola e stare nella coppa di champagne.
2: Anche
4: cioè,
2: quello,
4: se uno ha la stessa forma, ma ha una quinta, cosa diventa?
2: Diventa dura.
3: Un Nabucodonosor, sai quelle bottiglie
2: no,
3: a 5 litri?
2: Quella da 6 litri, no. Poi c'è quella proprio a coppa di champagne o forma rotonda, che è uniformemente piena sia nella parte superiore che in quella inferiore. Quindi anche lì c'è, come dire, armonia nella,
3: tutta
2: nella
3: tetta.
2: Nella tetta. O nella ciuccia, come ha detto prima.
3: La ciuccia.
4: È una roba terribile.
3: L'amico è qualcosa che invece la versione che facciamo noi è la tetta è qualcosa che più ce n'è meglio è
2: Baldambembo insegna
4: Baldambembo. Okay, quindi bene, quindi secondo la scienza, diciamo, secondo gli scienziati dell'università del Massachusetts, la tetta perfetta è quella coppa di champagne.
3: Scusa, è Massachusetts.
2: Massachusetts, a questo punto sì, ha ragione.
5: La combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

0: diretta voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: E dove vivi? Tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: No, beh, sono stato colpito da questa notizia che riguarda il tormentone del 6-7 da pronunciare all'inglese, 6-7, che è il meme del momento sui social network, popolarissimo tra i giovanissimi della generazione alfa, della generazione Z, ed è stato incarnato direttamente dal pontefice.
0: No.
1: Papa Leone, si è veicolato questo meme 6-7, il cui significato a quanto pare è... Niente, cioè nel senso
2: niente,
1: che
2: nulla,
1: non significa nulla. C'è però chi ha cercato di interpretarlo, chi dice che riguarda l'altezza dei giocatori di basket, che è un codice televisivo radiofonico. Il tutto comunque parte da un brano che si intitolava Dut Dut, di un rapper, Skrilla credo che si chiami, che ha appunto lanciato questo meme, è diventato virale tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Però ripeto, 6-7 significa il nulla, cioè non ha un significato vero e proprio.
2: Nel ritornello di questa canzone lui ripeteva in maniera ossessiva appunto 6-7 e faceva questo movimento appunto che ha fatto il Papa con le mani, e come se spesso accade su TikTok, come le coreografie, no? È diventato una cosa che praticamente ha preso piede in tutto il mondo e tutti facevano questo gesto. La cosa buffa, mi fa ridere, per cui pensate da dove nasce questa cosa: un rapper americano che si chiama Skrilla, il Papa la rifà. Cioè mi fa riderissimo questa cosa qua.
1: È una strategia comunicativa però. Perché voglio dire, il pontefice in quel momento non si mette la berlina di commenti che possono essere anche, come dire, sgradevoli. Perché il significato è nulla. Cioè tu puoi dare qualsiasi significato. Ma nel frattempo lui comunica anche alle nuove generazioni. Fenomeno.
2: Molto, è una cosa molto molto divertente. Cosa succede?
0: Ciao. Sono Papa.
1: È Papa Leone, 14esimo. Ma cosa Roar? Dai, per favore, si componga, pontefice.
0: 6-7. Yeah, once again away. 6-7. Voi invece fai 7-10, giusto?
2: 5-6-7-8. No,
0: 5-6-7-8.
2: Io e Pat Romano la mattina. 5-6-7-8.
0: È bello che si deve fare 6-7-6-7. Domenica mi è venuto. Mentre un'altra. Sono lì dalla finestra della San Pietro, sulla piazza San Pietro.
1: Sì,
0: io mi
1: sì.
0: metto di schiena. Faccio un'altra cosa molto virale, vedrai che viene bene.
1: Cosa
0: il giro
1: dire?
0: Di schiena faccio 1, 2, 3 Stella!
1: No.
0: Voglio vedere chi sta fermo, chi si muove. Poi ne ho un'altra versione. Faccio un'altra versione per Natale.
1: Sì.
0: Mi giro
1: e
0: faccio 1, 2, 3 Stalla! E il bue e il masinello li faccio tornare indietro. Anche i magi!
2: Il teone!
0: Gli scombriccolati

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. C'è un nostro ascoltatore che ti ringrazia, Patrizio.
1: Ciao Pat. Allora, ti ringrazio moltissimo per la spiegazione di sto 6-7 che i miei figli, e ne ho tre, mi tirano scemo con sto 6-7 e non ho mai capito cosa volesse dire, ma probabilmente non lo sanno neanche loro. Quindi ti ringrazio per questa piccola spiegazione. Che alla fine non vuol dire niente.
2: Esatto.
1: È uguale a prima.
0: Ecco.
1: Vabbè, come non detto. Ciao ragazzi, da Luca.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Buona giornata e buon lavoro.
0: E che uno si preoccupa. Oh,
3: noi che arriviamo insieme agli altri, ma li anticipiamo per certi versi. Buongiorno dal vostro massimo mistero.
2: Buongiorno.
3: Da dove arriva? Tutti pensano che non significhi nulla 6-7, ma l'espressione è nata da chi? Quando? È nata un venerdì sera alle Canarie da Manuela Doriani.
2: Non si sa.
3: Quando è entrata in un bar e le hanno chiesto quanti spritz e lei ha risposto
2: 6-7.
4: Sarà meglio
0: È vero.
2: Il pontefice arriva anche dalle tue parti, perché vabbè, è stato a Madrid ieri, credo.
0: Adesso
2: arriva anche alle Canarie, sta per arrivare. Attenzione.
3: E infatti la sua frase che ha lanciato in questi giorni è: parlava con te, Manu, perché vuole venire a farsi 6-7 grappini alle Canarie.
0: Sì, vabbè.

0: poco negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: che sono decennali, ventennali, trentennali, e si capisce subito se la struttura regge o non regge. Per esempio, quando lui spalma la crema a lei c'è ancora speranza. Quando la spalma da solo siamo ai supplementari, io ve lo dico.
1: Per non dire calci di rigore.
0: Poi la paura di restare soli fa fare cose incredibili. Vanno in vacanza insieme, ma due ombreloni distanziati da 40 metri.
2: Okay.
0: Quando una coppia divide il gelato, l'amore è vivo. Quando dividono le spese è sotto osservazione. Ve lo dico. Serenamente. La donna che si lamenta del caldo ti ama tanto. Antò, fa caldo, quella roba lì, insomma.
2: Sì, sì.
0: Quella che non dice niente sta già preparando un discorso. Ma soprattutto le coppie felici si riconoscono, sono quelle che litigano sottovoce, sono professioniste.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Siete sulla Radio Number One!
2: Ma che bella, ma che bella questa cosa che state studiando antropologicamente, cosa significa l'aspetto, cosa ti piace, cosa non ti piace. Ma vi dico una curiosità dal vostro Melegari, proprietario della fattoria più esclusiva dell'universo: come fanno gli animali a decidere?
1: Che cosa?
2: Chi è, se ti piace o non ti piace l'altro, hai capito?
1: Ah,
2: per esempio, le mucche guardano il prato, perché se lui sa scegliere un buon trifoglio è una persona seria.
1: Oh, e ridice il prato, per favore.
2: Prato. Mentre i maiali guardano una cosa particolare: uno che lascia qualcosa nel piatto nasconde qualcosa.
1: Certo.
2: Vuole arrivare a novembre vivo, qualcosa del genere. Poi le pecore guardano se segue il gregge, perché l'indipendenza è bella, ma non esageriamo. Cosa più incredibile di tutta la fattoria è il toro. Allora, guarda una cosa sola. Se lo guardano, il resto si vede da solo.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Number One Notizie.
15: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
16: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
15: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera.

0: mai più. Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: A parte quelli che ascoltano la combriccola, cosa prendono?
3: Sì.
2: Ma tutti quelli che ci sono in giro a correre stamattina, ma che cacchio prendono quelli? Perché io non riesco neanche a tenere gli occhi aperti. Ciao da Mario.

0: chi vuol fare e di chi non vuol fare. Noi per superare questo problema, non sì. apro gli occhi, corro al mattino, abbiamo una serie di prodotti come il Decidex Forte.
1: Il Decidex?
0: Sì, cosa prendi serve? Una cosa compressa serve? E per 8 ore dici sempre va bene. Va bene.
1: Va bene. Oh.
0: Va bene così. Okay, effetti okay. collaterali, o ti sposi o compri una barca. Poi c'è il sì no plus. Non cioè? Risolve il problema, risponde al posto tuo. Sì, no, forse.
2: Vabbè, come sfogliare la margherita,
0: bravissimo,
2: la stessa cosa.
0: È fatto a base di camomilla.
2: Sì.
0: Poi, poi lo Scelgolax.
2: Lo Scelgolax,
0: sì,
2: che
0: è
2: roba
0: un lassativo
2: è.
0: Decisionale. Libera la mente dalle alternative inutili.
2: Vabbè, non solo la mente, mi sembra di capire.
0: Esatto, poi c'è l'indecisina.
1: Servirebbe
0: l'indecisina retard, ti fa riflettere così lentamente che gli altri decidono al posto tuo.
2: Ma porca miseria.
1: Indecisina.
0: Sì, e poi il bipensierol.
2: Aia, due volte.
0: Il bipensierol riduce del 90% i dubbi, aumenta del 300% gli errori. E poi la confezione pratica da tenere sempre in borsa è il decision spray.
1: Oh, che serve a cosa?
0: Da spruzzare direttamente sulla fronte, dopo pochi secondi pensi, ma sì, ma che cazzo.
3: La combriccola. Ah, la combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Cos'è?
1: Anche noi difficile. Abbiamo il Duca Bianco.
2: Buongiorno.
0: È un nero, mondo nero, nero.
1: Allora, benvenuto a Massimo Rischio, consulente assicurativo. Stiamo parlando di superstizioni. Massimo, lei innanzitutto è superstizioso oppure no?
2: No, io mi limito a osservare i segnali.
1: Quali segnali?
2: Entrando ho visto un gatto nero alla scala aperta e il tecnico ha detto oggi speriamo vada tutto bene.
1: E quindi?
2: Ho parcheggiato lontano.
1: Vabbè, ma lei crede davvero alla sfortuna?
2: No.
1: Perfetto.
2: Credo nelle statistiche.
1: Che statistiche?
2: Le
1: quali?
2: Statistiche delle cose che iniziano male.
1: Ci parli allora della sua nuova polizza, dai.
2: È una polizza antimalocchio.
1: Che non esiste però.
2: Infatti costa poco.
1: Vabbè Massimo, mi sembra che lei alimenti la paura della gente facendo
2: io?
1: Così.
2: Sì. Io?
1: Sì, sì, lei.
2: Lei oggi è uscito di casa senza toccare ferro?
1: Ma che significa?
2: Capisco.
1: Allora, non è successo niente fino
2: ora,
1: a questo punto.
2: Per ora.
1: Massimo, qual è il rischio più assurdo che ha assicurato? Dai.
2: Un signore che aveva rotto lo specchio.
1: 7 anni di sfortuna, quindi.
2: 7 anni e 1 mese, non voleva rischiare.
1: Ma lei vede pericoli? Vede pericoli ovunque, insomma.
3: Dappertutto.
2: No.
1: Solo siamo
2: sicuri. Solo nei giorni che finiscono per I, per A e per O.
1: Allora,
3: c'è tutti. Dai,
1: sì, però, esatto. Massimo, ci può lasciare un messaggio rassicurante?
2: Volentieri.
1: Prego.
2: Probabilmente andrà tutto bene.
1: Perfetto.
3: Probabilmente.
2: Gli scombriccolati

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta un weekend con tempo buono su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone, tanto sole nella giornata di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché su tutto il territorio nazionale e dunque anche al centro-nord. Temperature in ripresa nei valori massimi, torneremo anche a superare i 30 gradi in Valpadana, tuttavia sarà un clima ancora abbastanza piacevole per via dei bassi tassi di umidità. Domenica situazione simile, con al più qualche disturbo sulle Alpi centro-orientali tra pomeriggio e sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Cosa succede?
3: No, perché mi ha dato la notizia dei due alunni boxeur nel modenese.
4: Sicuro, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, che succede? Com'è andato il match?
4: Allora, è andato abbastanza bene.
3: Sì.
4: Devo dire la verità, sono state tre riprese.
3: Sì.
4: La prima me la son cavata.
3: Sì, la seconda?
4: La seconda è andata un po' fanfai. E la terza abbiamo fatto fuori i secondi.
3: Certo. Comunque, poi c'è stata la ripresa, la riprimenda della scuola, che mi ha dato 5 in condotta.
4: 5 in condotta, ma non solo. Mi hanno dato 5 in condotta, 2 in educazione fisica perché ho perso.
3: Sì.
4: 3 in lingue.
2: Presidenti anche, mi sembra.
4: Sì. 3 in lingue mi hanno dato, soprattutto l'ambro superiore, il zigomo destro.
3: Sì, va bene.
4: Ma la cosa bella che quell'altro è lì, mi ha trattato con i guanti,
3: certo, con i guantoni.
4: Siamo contenti, abbiamo fatto una festa di fine anno, però l'anno prossimo opterei per i 100 metri.
3: Sì, che meglio. Esatto, che secondo me c'è meno violenza, che tutto fila
4: oppure
3: più
4: la 4%,
3: certo,
4: perché già il nome lo dice, solo il 4% succede qualcosa, gli altri 96%
2: fa bene, diciamo, prendersi a buffettoni un po' meno, diciamo
4: la
3: non si fa, non si fa.
4: Vuoi venire a fare un incontro?
3: No, grazie, magari fuori dalla scuola può essere, ma così tanto allora, in modo goliardico, facciamo finta.
4: Abbiamo la faccia un po' da coglioni.
3: No, ma dai.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Su Radio Number One, insieme alla Doriani, a Sergio Sironi, a Patromano, che adesso ci racconterà la storia dello fiuco, che è il 13° segno zodiacale di cui fa parte un nostro ascoltatore che si lamenta giustamente, dice: fate il tromboscopo per tutti i segni e lo fiuco non... ma lo fiuco non se lo calcola mai nessuno.
1: Lo fiuco non lo fila nessuno, o serpentario, anche questo altro nome. Allora, il sole transita nello fiuco dal 29 novembre al 17 dicembre, però non è riconosciuto questo segno dall'astrologia tradizionale, che divide invece lo zodiaco in 12 segni uguali, e quindi spiace chi è nato nello fiuco non ha l'oroscopo.
2: Scusate che intervenga, ma non è c'è solo lo fiuco, perché a questo punto della carriera uno deve trovare nuove cose da fare, perché finiti i 12 segni vai a casa.
0: Ma
2: invece sono il mago.
1: E lui è il Mac Serenio Herrera.
2: Abbiamo il segno dello fiuto.
1: No,
2: poi
1: fiuco,
2: abbiamo
1: fiuco,
2: il segno
1: fiuco,
2: dello gusto.
1: Ma no.
2: Poi abbiamo il segno della vista.
1: Ma non
2: e
1: sono
2: il segno
1: i sensi,
2: del
1: tatto.
2: Ma... perché per avere nuovi sensi dentro l'oroscopo, e vanno tutti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno prossimo. Quindi scopritevi, oppure chiamatevi al 393-444. Con soli 2000 euro.
1: Buonanotte.
2: I segreti della vita vostra e di tutto quello che vi interessa a voi.
0: Un concetto chiaro e cristallino proprio. C'è da dire che la chiarezza è proprio la sua,
2: la chiarezza,
0: suo punto
2: è un
0: di
2: cugino,
0: forza.
2: Mio cugino,
0: esatto,
2: Sergio,
0: è proprio
2: la chiarezza.
0: Il suo punto di forza. Diciamo.
3: Gli scombriccolati.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Tesori,
2: che stupore,
1: velocemente, io sono autore di canzoni da 1000 anni.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno
0: il maestro Iginio Massari.
1: Iginio Massari, siamo qua per raccontare cosa io giocavo da bambino.
0: I miei
1: giochi preferiti erano nascondi il bignè.
0: Certo, figurati.
1: Io nascondevo un bignè in casa, poi lo trovavo come un cane da tartufo. Perché lo potevo scavare,
0: certo,
1: comunque,
0: sì,
1: ma lo ritrovavo.
0: Sì.
1: Un, due, tre, pan di Spagna.
0: Ah, mi piace questo gioco.
1: Sì, sì. Chi si muoveva decorava la torta.
0: Bello, bello.
1: Doveva farlo con la sabbia, il trito.
0: Questo è un po' meno bello.
1: Di piume di gatto e poi
0: sono
1: cose che si facevano un po' schifo.
2: Le famose piume di gatto.
0: Famose piume. Chi non ha una delle piume di gatto?
1: Esatto. Poi giocavamo mosca cieca al tiramisù. Bello, ma molto sporco, soprattutto le pareti col tiramisù
0: che
1: sulle
0: schifo,
1: mani,
0: andava
1: schifoso. Poi guardie e cannoli.
0: Sì, va bene.
1: I ladri rubavano i cannoli, le guardie anche, perché li rubavano tutti comunque. E soprattutto dolcetto o scherzetto. Scherzetto non l'ha cagato mai nessuno.
2: Adesso no.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche questa puntata degli scombriccolati del weekend volge al termine. L'appuntamento è con la combriccola lunedì mattina alle 7. Ciao a tutti e buon weekend con Radio Number One.
2: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Ma buongiorno, le 10 su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald.

0: Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex Juventino Wea. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: One for you, gli speciali di Radio Number One.
2: Una buona giornata da Radio Number One, Claudio Chiari in studio. Andiamo subito a Mantova, dove ci aspetta Matteo Zapparoli di Advance, agenzia di comunicazione. Tra poco il passaggio delle auto storiche della Mille Miglia e in questa occasione la presentazione al pubblico del pilota Carlo Tamburini, mantovano, protagonista nel campionato GT con la sua Ferrari. Radio Number One è radio ufficiale dell'evento. Ciao Matteo, benvenuto.
3: Ciao Claudio, buongiorno a te. Buongiorno a chi ci ascolta.
2: Raccontici allora da dove è nata l'idea di questo evento così particolare.
3: L'idea di questo evento, per il quale devo ringraziare anche i miei soci Carlo Mondini e Davide Longo, nasce dalla volontà di condividere e celebrare il talento, quel talento che parte dal passato, per l'appunto con le auto storiche, i piloti di Mille Miglia, e arriva fino al presente, se non anche al futuro, collegandosi a un giovane campione di soli 21 anni, Carlo Tamburini per l'appunto, eccellenza mantovana, che corre nel campionato GT per un team Ferrari e proprio lo scorso maggio ha vinto a Misano.
2: Raccontici com'è il format allora di questa presentazione del pilota Carlo Tamburini.
3: Il format, Claudio, è sicuramente esclusivo ed unico nel suo genere, non solo per la città di Mantova. Advance ha portato la propria area hospitality dal circuito alla meravigliosa cornice di Palazzo Te, creando uno spazio dedicato dove accoglieremo più di 160 ospiti che potranno conoscere Carlo Tamburini, vedere dal vivo la Ferrari 296 e godere del passaggio delle Mille Miglia degustando l'aperitivo curato, devo dire magistralmente, dallo chef Giuseppe Bettini.
2: Matteo, so che con te c'è anche il pilota Carlo Tamburini. Ciao Carlo, allora come ci si sente ad essere in un team Ferrari nel campionato GT a soli 21 anni?
4: Ma sai, sicuramente sono molto fiero del percorso fatto finora, insomma 21 anni essere qui sicuramente un grande onore. Penso che tanti bambini, no, in Italia e anche nel mondo sognino di guidare una Ferrari, e quindi è un grande onore poterci correre nel campionato italiano. Tra l'altro con la 296 mi trovo benissimo, una super macchina, va veramente forte, e però sai, allo stesso tempo si comincia da bambini, quindi diciamo che non si fa troppo caso all'età. Quando ho iniziato a correre in macchina ancora non avevo la patente, per dire, quindi sai, l'età sì è un numero, però allo stesso tempo siamo molto maturi soprattutto in pista, e già anche insomma questo campionato ho iniziato a correrci che avevo 18 anni, quindi sicuramente sto ancora crescendo, sto ancora maturando, però siamo formati già da bambini.
2: Come sta andando il campionato e dove possiamo venire a fare il tifo per te?
4: Beh, il campionato è partito molto bene, direi, perché abbiamo vinto a Misano e è stata una gara molto tosta sotto l'acqua. Tutto il weekend era stato asciutto fino a quel punto, poi un quarto d'ora prima della gara si è messo a diluviare, però siamo stati bravi e quindi abbiamo cominciato col piede giusto. E la prossima gara sarà a Monza il 21 giugno, pista che mi piace molto, più di Misano sicuramente, sono sempre andato bene, quindi sono carico, insomma speriamo di continuare così.
2: Grazie allora caro Tamburini, in bocca al lupo per il tuo prossimo Gran Premio a Monza. Torniamo a Matteo Zapparoli di Advance, agenzia di comunicazione. Matteo, abbiamo sicuramente detto tutto su questo evento oggi a Palazzo Te Mantova, nient'altro da aggiungere?
3: Nient'altro da aggiungere, se non che manca meno di un'ora a questo punto. Noi siamo qui di fronte alla Ferrari 296 e ringraziamo te Claudio, ringraziamo Radio Number One, invitando tutti coloro che vorranno raggiungerci appunto qui a Palazzo Te. Voglio anche ringraziare, permettimi, il Comune di Mantova e la Polizia Municipale che sono stati eccellenti nella parte logistica di questo evento.
2: Grazie a te Matteo, a presto.
5: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
8: It's the weekend! Weekend Number One! It's the weekend! Weekend number one.

di giugno, 10:06, non so se avete quella sensazione lì durante il periodo estivo, appunto si allungano le giornate, quindi il sole sorge molto presto, tramonta molto tardi, che le 10 siano già tipo mezzogiorno. Quindi perché no? Perché non cominciare già a pensare a tutto quello che ci papperemo a pranzo o all'orario dell'aperitivo? Come sempre vi ricordo che c'è anche chi si è svegliato molto presto, quindi in questo momento ha già voglia di uno spritz.

Amanda una fotografia di un cappuccino di quelli fatti in casa. Allora, secondo me è una delle cose più difficili, posso dirlo, difficili del mondo, perché insomma io tanti anni fa ho lavorato in realtà anche come barista, quindi fare la schiuma in realtà, una volta che capisci il procedimento del bar, per intenderci, deve essere anche un lavoro insomma abbastanza facile. Poi chiaramente

fare semplicemente il latte così e verrà una schiuma pazzesca, allora lì io alzo le mani e dico: no ragazzi, troppo troppo difficile. Non so se vi è mai capitato appunto di acquistarlo, poi mi farete sapere nel caso. Subito Cake by the Ocean, questa è Radio Number One.

0: diretta su Radio Number One. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato. Sabato che per molti è di relax e di svago. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Virginia, sono Fitto. Sai che sinceramente io non sono mai riuscito a fare la schiuma sul cappuccino.
0: Difficilissimo.
1: Però mi ricordo che quel famosissimo aggeggio per la schiuma, mia sorella in Sardegna ce l'aveva all'incirca 40 anni fa.
0: Ulala.
1: E devo dire che funzionava. Perciò, chapeau.
0: Assolutamente chapeau a lei, che già all'epoca quindi sapeva utilizzarlo nella maniera corretta. Devo cimentarmi, insomma, fare pratica, ripetere. C'è Rose Villain, si chiama Io, Me e Da.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Era io, me ed altri guai su Radio Number One. Ritorniamo tra poco.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
14: Allora? Hai deciso davvero?
13: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
14: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
13: Convenienza, consulenza e vicinanza.
15: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
16: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: torneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.

0: Stato sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

milioni di giovani che non erano nemmeno nati quando insomma questa canzone uscì. E quindi quando si dice che i social possono riportare in classifica e nuovamente virali tantissime canzoni anche del passato, si tratta proprio di questo. Era l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Nella prossima ora si tornerà ancora indietro nel tempo.

0: Si intitola Secrets, The Weeknd, è la canzone che ci porta anche in chiusura di questa prima ora insieme. A tra poco, state lì.
1: Weeknd number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
10: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Buongiorno, sono le 11.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Mondiali di calcio, poker, The News a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, assegno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa. La nazionale affronta all'1.30 di stanotte la Turchia. Lunedì a mezzanotte gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
17: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
16: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris. Quarto Leclerc. Tate ha cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: serata voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.

0: direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio!
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

ragazzi, con me Virginia. Allora, oggi 13 giugno abbiamo raccontato poco fa che è la giornata mondiale del gin. Ci fa sicuramente sorridere, ma sarebbe anche interessante capire effettivamente quali sono i drink più amati in Italia, ma anche in realtà all'estero, perché la classifica è interessante. Allora, partiamo dalla nona posizione, dove troviamo un Tom Collins, che peraltro ha la base di gin, quindi comunque rimane uno dei drink più ordinati al mondo, seguito da un americano, Moscow Mule, quindi qua in questo caso passiamo alla vodka, poi seguito da Espresso Martini, ancora Margarita, ancora Mojito. Terzo posto per lo spritz, anche nella variante bianca, quindi per intenderci Lugo Spritz. A seguire, secondo posto per il gin tonic, e in realtà non avevamo dubbi, e al primo troviamo il Negroni, che comunque ha come base il gin, quindi diciamo che questa giornata mondiale è sentita ragazzi, anche per questo motivo, tra i drink più ordinati in tutto quanto il mondo. I'm yours.

0: Essential di Sombre, riascoltata insieme in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

radio number one. Reach that satisfaction.

0: Satisfaction. C'è Darin che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. A tra poco, stati lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ma buongiorno, è mezzogiorno, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua.

0: anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Weekend number one.

insieme, mezzogiorno e sei minuti, ragazzi, ci siamo, let's go. È arrivato ufficialmente il momento del che cosa bolle in pentola. Eh sì, come sempre, dalla colazione fino al pranzo, questo lo ricordiamo, è un orario socialmente accettato per mettersi lì con le gambe sotto al tavolo, pronti per gustarsi qualcosa di buono o non, perché dobbiamo essere anche in grado di riconoscere quando non abbiamo svolto un buon lavoro, anche se magari è stato duro. 393-444-0444, le vostre ricette semplici, difficili, buone ma anche sbagliate, come sempre non giudichiamo nessuno. C'è il disco di Justin Bieber, Friends.

fammi indovinare, regione Liguria per caso? Può essere sicuramente quella la risposta corretta. Ma nel frattempo parliamo di fobie, perché nel mondo ce ne sono veramente di diverse, di pazzesche tra di loro, oserei dire. Io per esempio ho scoperto che anche la mia paura delle cimici, ma ragazzi, ma paura forse è... Non rende bene l'idea del terrore che ho quando ne vedo una. Esiste, quindi sicuramente.

0: Allegria, Ornella Vanoni, torniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci,
2: gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: sempre accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: È solo

0: Get a number, get a name, get a good thing while you can. Kiss a blind, kiss a blind.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
6: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
7: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.

0: coda di un chilometro tra Ronco Scrivia e Busalla per dei lavori, e concludiamo con la 8 Milano Varese, perché vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Magnetic. C'è Bausa in diretta su Radio Number One, mezzogiorno e 30 minuti, sabato 13 di giugno. Ciao di nuovo a tutti quanti, con me Virginia fino alle 2. Oggi non ci sarà il Vise pomeriggio, ci sarà invece Gabro a farvi compagnia per 4 ore, quindi mi raccomando, insomma, il supporto del pomeriggio. Allora, stiamo parlando di fobie molto particolari, perché appunto prima abbiamo citato e confermato quella delle cimici, cimefobia. Ragazzi, esiste, quindi tutte le persone che costantemente si sentono dire: ah, ma non

0: fobia. Fa molto film horror, no? Sai, tutto buio, ci sono queste bambole che cominciano a parlare, eccetera, però anche bambole carine, tipo la Barbie, può rientrare in questo range. Poi un'altra molto diffusa, io conosco un sacco di persone che ne soffrono, è la tripofobia, ovvero la paura o il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fuori ravvicinati. E tante volte queste persone, anche semplicemente vedere un'immagine o una figura, in questo caso, può dare veramente tanto fastidio. Ai, capito, c'è Diodato, fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, novità pazzesca che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando di fobie particolari, non? Ovviamente ci sono anche le vostre, sentiamo, sentiamo.
1: Ma una cosa proprio mi fa star male, mi provoca il vomito. Pensa, se io vedo una smagliatura nelle calze di nylon, mi fa star male, devo buttarle via. Non le sopporto, non le posso vedere, non so perché.
0: È così. Nascono per caso e rimangono lì impresse nella nostra mente. Grazie per questa nota vocale. 393-444-0444 è il numero per continuare a condividere le vostre fobie.

0: Summer, si chiama così la voce, quella di Damiano David. Ci fermiamo per un istante per poi ritornare nel 1989 con questo disco, Stanotte ti pretendo. Piccolo spoiler, tra poco, state lì.
1: Weekend number one.

0: ma di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Si chiama Little Talks of Monsters and Men, ci porta anche alla fine di questa terza ora insieme, tra pochissimo, per la quarta e ultima, state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Buongiorno, buongiorno, un minuto e saranno le 13.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Ben trovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
15: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
14: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
18: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
19: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One. Stare con

appunto il pomeriggio, quindi good vibes, cose da dire, da raccontare. Anche insieme alla musica di Radio Number One, il prossimo disco, quello di Jess Glynn, Hold My Hand.

dette a loro stesse che andrebbe comunque benissimo, in entrambi i casi, ci mancherebbe, quindi no, questo lo prendo per me, no, questo per me, questo per me. Invece c'è chi effettivamente esce, si trova a pensare di più alle persone a cui vuole bene, quindi dai, sì, questo lo prendo per mia nipote, questo per il mio fidanzato, questo per la mia amica, eccetera. E quindi, ragazzi, se voi tornate a casa e vi sentite più felici del solito, è tutto confermato. Lo dice la scienza. Sofia and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise.

0: chiama Drop Dead, la voce quella di Olivia Rodrigo, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
14: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
13: E per la pulizia delle facciate?
14: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
15: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

molto amici anche nella vita vera, non solo la vita lavorativa, poi è normale che le persone attendano con ansia una collaborazione. Anche il videoclip è molto bello, quindi vi consiglio di andare a recuperarlo, particolare soprattutto per quella che è la stagione estiva. L'abbiamo appena sentita qua insieme su Radio Number One. 393 444 0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Bastille, subito!

Ragazzi, benvenuti nel club di quelli che dicono no, guarda, esco per comprare due robe veloci, proprio solo quelle essenziali, e tornano a casa con borse, borsoni di oggetti assolutamente inutili. End of the world, la voce quella di Miley Cyrus su Radio Number One.

0: Super Funk, la voce quella di Francesco Gabbani. Ritorniamo tra poco con una grande canzone. State lì.
1: Weekend number one.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Boy, proprio del 2002, che ha contribuito tantissimo alla sua popolarità anche fuori dal pubblico tipico, insomma, di quel genere musicale. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche nella prossima ora qua su Radio Number One.

0: la risposta. No, no, no, no.
1: Assolutamente no.
0: Ecco,
1: la qualità si paga, signori.
0: Ecco, ecco. La qualità si paga, quindi noi ci risentiamo domani mattina sempre a partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Gabro che vi farà compagnia appunto per tutto quanto il pomeriggio. Almeno qualcosa a merenda lo offre pure nada.
1: Vediamo, vediamo.
0: È già qualcosa ragazzi. Rimanete qua su Radio Number One, ci risentiamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Buon pomeriggio a tutti su Radio Number One, manca un minuto alle 14, ci sono le news.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One notizie.
15: Bentrovati su Radio Number One, diamo un'occhiata ai principali titoli di giornata. Si avvicina una possibile svolta nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington e Teheran hanno confermato progressi significativi nei negoziati per un accordo che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Restano ancora alcuni punti da definire, ma dalla Casa Bianca filtra ottimismo e si parla della possibilità di una firma già nei prossimi giorni. Nel frattempo però continuano episodi di tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Politica italiana concentrata sui prossimi appuntamenti europei. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato al Parlamento la posizione del governo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del dibattito i temi della sicurezza, dell'economia e della gestione dei flussi migratori. Entrano nel vivo i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto i padroni di casa, il Canada contro la Bosnia Erzegovina e gli Stati Uniti contro il Paraguay. Oggi il programma prosegue con nuove sfide della fase a gironi che iniziano già a delineare le prime classifiche dei gruppi. Grande entusiasmo sugli spalti e ascolti record per questa edizione della Coppa del Mondo. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
18: It's the weekend!
19: Weekend number one. It's the weekend!
15: Prosegue il weekend, sabato 13 giugno alle 14 in punto su Radio Number One. Ciao a tutti, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 18. Ne approfitto anche per salutare Alvise che questa settimana si è preso qualche giorno di pausa, tornerà la prossima, e saluto anche tutti voi perché ci sarà sicuramente chi è al mare, chi si sta godendo un po' di meritato relax, e c'è anche qualcuno che a quest'ora prende il caffettino. Fatemi sapere se ci mettete lo zucchero o se lo bevete amaro come la vita. State viaggiando, non c'è nessun problema, ci siamo noi di Radio Number One a passare tutto quanto il pomeriggio, tutto il weekend e tutta anche la settimana prossima con voi. E dato che siete in macchina, sapete che vi dico che il semaforo è verde anche qui su Radio Number One, e cominciamo con la prima, Irama. The weekend. The weekend.

con i vostri messaggi. C'è Maurizio che ci saluta e dice: Gabro, ma lei è rimasto chiuso lì da ieri sera? Sì, ho fatto tutta la notte in preparazione del weekend, non mi fermo mai, ci sarò anche domani. Salutiamo anche Maria Grazia e tutte le persone che invece in questo momento si trovano bloccate nel traffico, magari verso un viaggio. Dove state andando? Fatemelo sapere e fatemi rosicare. E dato che è il weekend, possiamo sgarrare, quindi usate il nostro numero a dismisura, senza moderazione. Scrivete, mandate vocali che li ascoltiamo tutti quanti e passiamo questo pomeriggio insieme. Non siamo da soli, c'è come sempre la musica. In questo caso si torna nel 2010 con Katy Perry, esplodono i Firework.

Gomez su Radio Number One. In queste ore si è molto parlato di lei e della sua amicizia con Taylor Swift. Tutto è nato in realtà da un commento che Selena avrebbe lasciato sotto una foto su Instagram di Taylor Swift durante una partita di NBA, quindi il basket americano. Subito gli ascoltatori, i fan, hanno pensato si trattasse di una frecciatina, ma Selena ci ha tenuto a chiarire: è solamente una partita di basket, non stavo prendendo in giro nessuno. Basket, mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Stati Uniti, Canada e Messico, ci sono tante squadre che hanno già ricevuto apprezzamenti da tanti italiani, perché giustamente la nostra squadra non si è qualificata, la nostra nazionale, e quindi almeno io ho cercato un altro 11 persone da tifare, no? Io tifo Norvegia, e vi dico anche perché oltre alla foto da vichinghi che hanno postato sui social, sembrano veramente arrivati da tanti tanti anni fa, hanno portato con loro 300 kg di cibo, tra cui salmone, fiocchi d'avena, perché in modo tale da non variare troppo la dieta e il regime alimentare a cui sono abituati. Ma non era 20 kg il massimo in aeroporto? Boh,

0: artista che sta per tornare, sì sì, perché sta per uscire il 17 luglio 2026 il nuovo album, il terzo per l'esattezza, con il nuovo singolo che ha anticipato a metà di maggio 2026, che era Hit The Wall. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One con Gabro fino alle ore 18, quando si parla dei mondiali di calcio, ma non delle partite, dei risultati, ma di quelle che sono le curiosità che almeno io ho notato quando di notte non riesco a dormire, guardo le partite. Ringraziamo il cielo che esiste il fuso orario. Non so se avete notato, ma i mondiali sembra di essere in un certo senso in un negozio di ottica, perché tra i tifosi, gli influencer, le telecamere, ovunque, gli occhiali da sole sono praticamente la divisa ufficiale del torneo. Io ho degli accessori dei quali non riesco a fare a meno, tra questi ci sono anche gli occhiali da sole, però non ho capito perché poi, ma se le partite giocano la sera, a cosa ci servono gli occhiali da sole? Ma non è meglio mettere quelli da vista? Pensiamoci, noi torniamo tra pochissimo. Weekend Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Radio Number One.
12: Viabilità. È arrivato l'appuntamento con la situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Allora, incidente sulla 7 Milano-Genova, Trabusalle, Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Traffico rallentato. Code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia causa lavori. Altra criticità tra Desenzano e Brescia Est sempre per lavori. C'è un veicolo in avaria invece sulla A50 tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo per Pavia Opera e l'allacciamento con l'A1 in direzione Milano-Napoli. Diamo uno sguardo anche a Roma e Lazio, incidente su via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Grotta Perfetta in direzione centro città. Traffico rallentato con deviazioni in atto. L'appuntamento con il traffico torna tra un'ora. Buon viaggio con Radio Number One.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
1: Rimani su Radio Number One.

Tomé, Fulminacci, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, uno degli artisti più apprezzati della nuova scena cantautorale italiana. Quest'anno l'abbiamo inizialmente visto a Sanremo con Stupida Sfortuna, dove ha vinto anche il premio della critica. Adesso è meritatamente in giro per l'Italia con il tour estivo, bello tra l'altro all'aperto, con il bel tempo, e continua a confermarsi una delle penne più originali della sua generazione. Questa è Radio Number One, stavamo parlando di quelle cose strane dei mondiali e sono arrivati anche dei vostri messaggi dove mi dite: ciao Gabro, ho visto che molti giocatori entrano in campo con lo stesso piede, ascoltano la stessa canzone prima della partita o mangiano sempre lo stesso pasto. Beh sì, è vero, perché anche loro, come noi, almeno come me, sono un po' superstiziosi. C'è chi entra sempre col piede destro, c'è chi ascolta la stessa canzone, c'è magari chi chiama la stessa persona per farsi fare l'imbocca al lupo. E poi mi hanno scritto: ormai bisogna diventare virali prima sui social, se no i mondiali non si possono neanche giocare, riferito alla Norvegia, che però ha postato una foto clamorosa. Cioè, se i vichinghi combattevano allo stesso livello della personalità che hanno i giocatori in quella foto, ho capito perché riuscivano a tirare giù tutto. Adesso c'è Lizzo, questa è Juice. No.

Lei è Sienna Sparrow, questa è Material Lover su Radio Number One e ha ragione, perché alla fine siamo circondati sempre da cose da comprare, offerte, sconti, mille notifiche che arrivano sul cellulare per proporci il nuovo prodotto, la nuova tendenza, perché sì, è il prodotto del secolo, compralo, oggi è in offerta. Ma se ci penso, almeno io, le cose che mi fanno stare meglio davvero sono quelle più semplici, che ne so, una telefonata di un amico, una risata in macchina con la radio accesa, magari proprio Radio Number One con i Weekend Number One. Certo che ovviamente ogni tanto togliersi uno sfizio fa piacere, non prendiamoci in giro, però come dire, i ricordi occupano più spazio nel cuore e molto meno spazio negli armadi che possiamo utilizzare per mettere via le lenzuola e le giacche pesanti dell'inverno che ormai è finito, e che tirare fuori allo stesso tempo i pantaloncini, il costume, la cuffia per chi come me vive in Lombardia e quindi è costretto, mannaggia, ad andare in piscina e non può godersi il mare come magari chi ci sta ascoltando dalla Sardegna, mi viene in mente anche la mia Liguria, la Puglia. Fatecelo sapere, raccontateci la vostra estate, ma soprattutto vivetela con noi, perché siamo sempre on air dalla mattina alla sera con la nostra musica. In questo caso tocca a Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, siete su Radio Number One, tra pochissimo una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ci sono canzoni che appena partono hanno il potere di cambiarci l'umore. Questa è sicuramente una di quelle. Don't Bring Me Down, gli ILO su Radio Number One. Era l'appuntamento con la grande canzone, e pensare che Jeff Lynne inizialmente non voleva inserirla nell'album, e che poi invece non ha fatto così, e meno male direi, perché la troviamo ancora oggi in tutte le playlist sui digital stores dedicate al buon umore, all'allegria. State ascoltando Radio Number One, buon pomeriggio, l'appuntamento con la grande canzone ovviamente ritorna anche nella prossima ora, è quel momento dove ci godiamo i grandi successi della discografia mondiale, anni 70, 80, 90, ce n'è veramente per tutti i tipi di orecchie e di ascoltatori. Ci sono io oggi a farvi compagnia al posto di Alvise, Gabro, fino alle ore 18, e ne approfitto anche per ricordarvi che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi seguiteci, c'è Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, abbiamo 1000 video, 1000 interviste, tante cose da condividere insieme, oltre a passare il weekend e la settimana insieme ai nostri ascoltatori e con anche gli artisti che ogni giorno proponiamo qui. Lui ama tantissimo l'Italia, è sempre a Roma, lo trovano anche nei supermercati a fare la spesa. Harry Styles e le sue American Girls.

L'avete appena ascoltata su Radio Number One quando si sono fatte le 14:52 sabato 3 di giugno con Gabro fino alle ore 18. Allora, ci tenevo a specificare una cosa perché vedo tantissimi turisti in giro, tante persone che stanno in gruppo, quindi mi raccomando, anche se sul deodorante c'è scritto resistente 48 ore, non sfidiamolo, non cerchiamo di di sfidare la sorte, mi raccomando, restiamo sempre freschi e soprattutto pronti per la prova costume e anche per la prova gelato, perché ogni tanto, come dicevamo prima, uno sfizio ce lo dobbiamo concedere. Ariana Grande, Yes And, su Radio Number One.

0: alla fine della nostra prima ora insieme. What problem there is? Ce n'è una seconda, arriva subito.
1: Weekend number one. The
2: weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Anche su Radio Number One sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio a tutti. Proseguono i contatti diplomatici tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di raggiungere un accordo di pace. Secondo fonti vicine ai negoziati, le parti sarebbero più vicine che mai a un'intesa, anche se non è ancora arrivata la firma ufficiale. Tra i punti chiave dell'accordo figurano la riapertura delle rotte commerciali nello stretto di Hormuz e un percorso di dialogo sul programma nucleare iraniano. Italia, sul fronte interno, continuano a far discutere i dati sull'immigrazione. Il governo sottolinea una significativa riduzione degli sbarchi rispetto agli anni precedenti e rivendica i risultati delle politiche adottate negli ultimi mesi. Un tema che resta al centro del confronto politico nazionale. Calcio, ulteriore giornata di gare ai mondiali. Dopo l'esordio delle nazionali nordamericane, cresce l'attesa per le sfide in programma oggi, che potrebbero già indirizzare il cammino di alcune squadre verso la qualificazione agli ottavi di finale. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni nelle città ospitanti. Tennis, grande attenzione anche per il tennis internazionale. Dopo le emozioni degli ultimi tornei dello Slam, i migliori giocatori del mondo sono già proiettati verso la stagione sull'erba che porterà a Wimbledon. Gli italiani continuano a essere protagonisti del circuito e alimentano le speranze dei tifosi per le prossime settimane. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora, buon proseguimento.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Weekend number one.

number one, le 15.05. Allora, visto il titolo, ne approfitto. Buon vento a voi che state viaggiando e anche buon vento, insomma, buona permanenza a tutti quelli che ci ascoltano dall'ufficio. C'è qualcuno che sta lavorando anche, ad esempio, nei negozi che saranno strapieni, come abbiamo visto prima, anche la coda a Serravalle. Io sono sicuro che anche con 40 gradi ci sono delle persone che vanno a fare shopping. Non so seriamente come riusciate, io neanche da bambino proprio odio stare all'interno dei negozi, preferisco stare in radio, va bene, ma va benissimo così, siamo tutti d'accordo, vi tengo compagnia ancora per 3 ore. 393 444 0444 è il numero che dovete utilizzare per interagire con noi di Radio Number One e per raccontarci se per esempio ho ragione o invece siete al mare e ve la godete e semplicemente non voglio rosicare troppo e quindi penso allo shopping. Fatemelo sapere, intanto ci sono gli Imagine Dragons.

artista giovanissimo e molto in voga negli ultimi anni grazie alle sue bellissime canzoni che abbiamo l'occasione di ascoltare qui tutti insieme nel weekend number one, quando mancano esattamente 8 giorni all'inizio dell'estate. 21 giugno sarà la giornata più lunga dell'anno, solstizio d'estate. Chi ha la fortuna di vivere al mare potrà godersi il tramonto tardissimo, verso le 9, anche 9:30 in qualche paese del sud più remoto. E anche quella stagione dove tra marito e moglie con i vostri partner si passa da spostati che ho mal di testa a spostati che fa caldo, lasciami in pace. E soprattutto è anche l'estate, quando ci sono le ferie c'è l'occasione di incontrare gli amici e magari di fare un viaggio. Io mi sono sempre chiesto, ma quando chiedo informazioni che sono all'estero, com'è possibile che io finisca da tutt'altra parte rispetto a quella che devo andare? Sono io che parlo male l'inglese o sono loro che mi fanno i dispetti? Sabrina.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Number One, 15 e 16, sabato 13 di giugno. Parlavamo di quando si chiedono informazioni o ai turisti, quando i turisti ci chiedono informazioni, oppure quando siamo noi a viaggiare magari all'estero e dobbiamo raggiungere una località, ma non sappiamo esattamente il percorso, come muoverci, se conviene prendere dei mezzi, un taxi oppure andare a piedi. C'è chi giustamente mi scrive: Gabro, ma ormai nel 2026 guarda Google Maps. Però vi dico la verità, un po' mi annoia, mi piace un po' il brivido di essere tra virgolette perso e soprattutto di esercitare il mio fantastico inglese, cioè io arrivo lì, dico: excuse me, where is the fighters of the church? E allora forse è per quello che poi non arrivo mai, perché probabilmente non mi capisco. A voi capita o ormai siete totalmente digitali?

0: Slow It Down, Benson Boone su Radio Number One. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina.
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: E cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, ecco la situazione traffico. Incidente sulla tangenziale di Novara, all'uscita sud della SS 211 Lomellina in direzione svincolo SS 32 Ticinese. Traffico rallentato sulla strada statale 36 del lago di Como presso Nibionno, direzione passo dello Spluga per un incidente. Veicolo fermo invece sulla 4 Milano-Brescia tra viale Monteceneri e Cormano, direzione Brescia. Altra avaria invece sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, code anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como direzione Svizzera. Lavori di manutenzione sulla SS 54 di Valnure. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One.
15: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

18 anni, Marrakesh, diciamo, diventa maggiorenne dall'uscita del suo primo album, pubblicato proprio il 13 giugno 2008, un disco che ha segnato l'inizio di una carriera destinata a diventare una delle più importanti del rap italiano, e al suo interno ci sono anche tracce iconiche come ad esempio Badaboom, Badaboom, Cha Cha, brano che ha fatto conoscere l'artista al grande pubblico e che ancora oggi viene ricordato proprio come uno dei pezzi simbolo della sua discografia. Da ragazzo di periferia che fa rap a essere il primo rapper italiano a portare un tour intero negli stadi. Poi ha fatto anche il festival, il primo rapper a fare un festival, il Marrageddon, a cui ho partecipato, tremava il pavimento. Tanti auguri Marra da tutti noi di Radio Number One, continua così perché abbiamo bisogno di quella verità che solo tu sai dire. Non si vede che sono fan di Marrakesh, vero? State ascoltando Radio Number One, adesso c'è Robbie Williams, She's Madonna.

Loro sono i The Bausa, questa è Magnetic, la nuova uscita proprio del 2026 su Radio Number One. 15:35, sta arrivando qualche messaggio, ci scrive Nicoletta: ciao Gabro, un saluto dalla Sardegna, non vi dico che foto mi ha mandato perché sto impazzendo qui, meno male che c'è l'aria condizionata, fino alle 6 resisto, poi però appena uscirò dalla radio, altro che afa, non si respira. E mi viene in mente però che tra qualche mese sarò un po' più felice, e come me penso anche tutte le persone che ad agosto saranno a Milano, perché finalmente troveremo parcheggio, un posto ci sarà anche per la nostra automobile. No, io in realtà non ce l'ho, ho lo scooter, però vi capisco, non si trova mai nulla, poi fioccano un sacco di multe nell'ultimo periodo e lo dicono le statistiche, che a Milano ultimamente il 70% delle persone ha preso più di 2-3 multe in 15 giorni. Faccio parte anche di questa categoria, spero voi siete riusciti in un certo senso a salvarvi, ci sarà la nostra, arriverà la nostra rivincita. Basta aspettare agosto, non andiamo al mare, chi resta almeno in città, ma si riuscirà a trovare parcheggio e la nostra auto non sarà soggetta a sanzioni, ma chi lo sa?

0: Tate McRae, Greedy, che ti gridi su Radio Number One, 15:38, sta arrivando anche altri messaggi, li ascoltiamo al volo.
1: Ciao Radio Number One, tanti saluti da Alberto e vabbè dai, saluti anche da Cristiano. Noi siamo in una tua dittatura, stiamo per la tua dittatura, perciò non si lamenti la signora che è in suo ordigno, ne stiamo lavorando, coi fuori al caldo, ciao a tutti.
0: No, ma non si stava lamentando, ero io che mi lamentavo del fatto di essere a Milano, non vi preoccupate, arriviamo tra pochissimo con una grande canzone.
2: Weekend number one.

0: stato sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Unforgivable Sinner, l'appuntamento con la grande canzone. Lei aveva appena 17 anni quando scrisse questa canzone. In Norvegia, il suo paese, fu un successo clamoroso, per settimane intere al numero uno delle classifiche, e il titolo significa letteralmente peccatore imperdonabile. Ci parla di una persona che ha deluso qualcuno di importante, no? E si ritrova a fare i conti con i suoi sensi di colpa, le conseguenze delle proprie azioni. È il brano che ha lanciato la carriera di Linné Marlin proprio nel 1999, e che vi ricordo anche che l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. C'è un'altra carriera che sta prendendo il volo, è decollata con il Festival di Sanremo 2026. Stiamo parlando di un artista ligure che ha fatto della gavetta il suo pane quotidiano e che dopo tanti tanti sacrifici sta riuscendo, dai, non voglio fare Saif, buona domenica.

15.53. Mandiamo un saluto anche a Roberta che ci scrive dalla sua piscina a Erbusco nel Bresciano. Ciao Roberta, buon tuffo, buon bagno. A tutti coloro che hanno la fortuna anche di essere al mare, sulle spiagge, continuate a mandarci le vostre foto al 393 444 0444, e seguite Radio Number One sui social e sul canale broadcast di WhatsApp, perché lì mettiamo tutte le nostre curiosità. Vorrete sapere cosa facciamo di giorno, di notte, mentre mangiamo, mentre siamo nel fuori onda? Quelli sono i momenti più divertenti, almeno per me che la vivo da dentro, spero anche per voi. Ma guardateli, non perdeteli.

0: Sì, su Radio Number One finisce anche la seconda ora, torneremo con la terza. Stay there.
1: Candle Number One. The
2: Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Buon pomeriggio. Sono le 16 su Radio Number One. Arrivano le news.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Si avvicina una possibile svolta nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington e Teheran hanno confermato progressi significativi nei negoziati per un accordo che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Restano ancora alcuni punti da definire, ma dalla Casa Bianca filtra ottimismo e si parla della possibilità di una firma già nei prossimi giorni. Nel frattempo però continuano episodi di tensione nell'area dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio mondiale del petrolio. Politica italiana invece concentrata sui prossimi appuntamenti europei. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento la posizione del governo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del dibattito i temi della sicurezza, dell'economia e della gestione dei flussi migratori. Entrati nel vivo i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto i padroni di casa, il Canada contro la Bosnia-Erzegovina e gli Stati Uniti contro il Paraguay. Oggi il programma prosegue con nuove sfide della fase a gironi che iniziano già a delineare le prime classifiche dei gruppi. Grande entusiasmo sugli spalti e ascolti record per questa edizione della Coppa del Mondo. Motori accesi per i weekend di Formula 1, riflettori puntati sul Gran Premio del Canada, appuntamento molto atteso dagli appassionati. Team e piloti stanno lavorando sugli assetti in vista delle sessioni decisive che assegneranno la griglia di partenza e prepareranno la gara di domenica. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
12: Alexa, all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
16: Weekend Number One.

Plebe, ciao a tutti, io sono Gabro, state ascoltando Radio Number One e come potete sentire oggi la voce è un po' più rauca del solito. Solitamente c'è Alvise a tenervi compagnia, a portarvi tutto il weekend. Questa volta l'ho sostituito e si è preso un po' di pausa, tornerà la settimana prossima. Per adesso state con me perché ci sono tantissime cose di cui parlare, poi sono sicuro che qualcuno sarà in spiaggia, altri un po' più sfortunati stanno lavorando e c'è anche qualche furbacchione che inizia a fare qualche furtarello, perché è bello andare in vacanza, sì, è giusto anche portare i souvenir alla mamma o agli amici, ma dobbiamo pagarli, deve essere tutto regolare. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, vediamo un po' cos'è successo. Prima c'è Kane, questa è la sua Is It Any Wonder?

artista che continua a macinare record su record, perché dopo gli ultimi successi e i tour sold out ha annunciato il suo primo concerto a San Siro. Appuntamento per il 12 giugno del prossimo anno, quindi 2027, per quello che sarà uno degli eventi più importanti della sua carriera. Brava Annalisa. Sabato 13 giugno, state ascoltando Radio Number One, sono le 16:12 e poco fa abbiamo iniziato a parlare di vacanze, di souvenir, di quelle cose che si portano quando si rientra da una vacanza, ma bisogna pagarle. In che senso? Una turista è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie a Stintino. Siamo in provincia di Porto Torres, o Torres Porto, che dir si voglia. E perché questo è un problema? Perché oltre l'ecosistema, quindi il fatto di rovinare le coste, perché la sabbia serve proprio a proteggere le coste di tutta Italia, è un problema perché se porto via un po' di sabbia io, un po' tu, un po' quell'altro, cioè, cosa rimane? Vogliamo andare al mare o no? C'è Olivia Rodrigo.

0: artista giovanissima che ha partecipato al Primavera Sound Festival, che è un festival stupendo a Barcellona che si è svolto proprio pochi giorni fa, con un concerto a sorpresa annunciato pochissime ore prima dell'esibizione. La cosa ancora più fantasmagorica è che non era sola, ma con Robert Smith sul palco, e hanno annunciato dal vivo il loro nuovo duetto What's Wrong With Me. Quindi non vediamo l'ora! State ascoltando Radio Number One e parlavamo della Sardegna, dei 40 kg di sabbia rubati e per fortuna riportati indietro grazie ai controlli in aeroporto. Sono arrivati anche i vostri messaggi.
1: Ma la domanda è:
0: sì,
1: porti via la sabbia, ma cosa te ne fai? Cioè, vai alla Leroy Merlin, la vendono in sacchettini e non costa neanche.
0: Sì, non è quella della Sardegna, però hai ragione.
1: Cioè, il senso. Oh. Io non me lo so spiegare, qualcuno me lo dica.
0: Ma sai, probabilmente i francesi sono un po' gelosi, no? Noi abbiamo la sabbia quella bella, loro forse hanno la Tour Eiffel, ma voglio dire, vuoi mettere? C'è anche Gaia a Tokyo.

0: Occhio su Radio Number One, 16:20, stiamo parlando di furti di sabbia, di francesi, siete esplosi anche voi al 393-444-0444.
1: Alberto,
0: ciao Alberto.
1: Beh, direi, non me lo so spiegare.
0: Non ha veramente senso, è vero? Io.
2: Ah no?
1: Sono francesi, non sanno neanche il bidet.
0: Ma che peccato. Questa è un'altra grande diatriba. Ma perché solo noi italiani abbiamo il bidet? Non voglio darmi una risposta, mi accontento del fatto di averlo. Il Weekend Number One torna tra pochissimo, state lì.
3: Weekend Number One. Weekend. Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
4: Radio Number One.
3: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Rishilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
16: Radio Number One. Viabilità.
17: Eccoci all'appuntamento con la situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla A5 Torino-Courmayeur, tra Quincinetto e Châtillon-Saint-Vincent, si segnala vento forte. Attenzione anche sulla tangenziale di Asti, dove un veicolo in fiamme tra Ponte Suero e Asti Nord sta causando rallentamenti in direzione della statale 457 di Monte Calvo. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, è presente un veicolo fermo in carreggiata. Materiali dispersi sono segnalati anche tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, sempre in direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sull'autostrada 1 diramazione Roma Sud direzione Milano-Napoli si segnala un incidente tra barriera di Roma Sud e lo svincolo di Monte Porzio. Il traffico torna tra un'ora.
18: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
19: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
20: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

voci che insieme funzionano alla grande, si erano già incontrati musicalmente un paio di anni fa e adesso sono tornati insieme con un brano che profuma d'estate, di emozioni vere. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa era la loro Canto d'amore, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Sabato 13 giugno, le 16:30, e la nostra musica non si ferma mai. Poi si arriva lui, uno dei re dell'estate. Quanti di noi l'hanno cantata, l'hanno ballata, soprattutto in spiaggia, magari davanti a un drink, un tramonto. Bob Sinclair.

Ma che bella è la nuova di Alex Warren, Passenger, su Radio Number One alle 16.35. Il Weekend Number One va avanti anche con i vostri messaggi. Ci state raccontando un po' la vostra giornata. Continuano ad arrivare foto di piscine, parchi, animali che si divertono, ed è estate anche per loro. Proprio di questo potremo parlare tra poco, perché ci sono tantissime iniziative che fanno bene anche all'estate per i nostri amici a quattro zampe, che come noi hanno diritto a un po' di ferie. Adesso arriva Miley Cyrus, Flowers. Questa è Radio Number One.

0: Flowers, Miley Cyrus su Radio Number One, il weekend number one torna tra pochissimo con una grande canzone, ma prima c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e chi sono io per vietarlo?
1: Alex Warren, number one! Grandissima sta canzone! Grande number one!
0: Eh sì, eh!
2: Weekend number one! Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

80 dei Jackson 5 con un giovanissimo Michael Jackson alla voce. Era la cover fatta nell'87 dai Common Arts, Never Say Goodbye, l'appuntamento con la grande canzone che torna anche la prossima ora qui su Radio Number One. È un'occasione per scoprire i grandi successi, quelli che hanno proprio segnato la storia della musica, e poi anche per ballare un po' insieme, perché questa era veramente energica, come lo è anche la nuova canzone uscita da pochissimo di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

Happy, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabri e sono molto happy di passare queste 4 ore con voi fino alle 18. Stavamo parlando di vacanze e di attività da fare anche con i nostri amici a quattro zampe, che ovviamente non vanno lasciati a casa durante l'estate. Con l'arrivo appunto della bella stagione aumentano sempre di più le attività dedicate agli animali domestici, e tra quelle più particolari che ho trovato ci sono il paddle con il cane. Ora poi spiegatemi come, chi tiene la racchetta, le escursioni in canoa, le passeggiate in montagna dove poi c'è il tuffo nel torrente, e secondo gli esperti i cani vorrebbero proprio come noi farsi un bagno. Ora, ma con tutte queste attività siamo sicuri quando la chiamiamo vita da cani?

0: ora nel weekend Radio Number One. È arrivata una foto bellissima. La mia piccola peste di quasi 13 anni ama andare al fiume e sguazzare nell'acqua. Ebbene, immagino. Buona giornata a tutti. Arriviamo subito con la quarta e ultima ora.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon sabato a tutti su Radio Number One, sono le 17 in punto, arriva il notiziario.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera a tutti, ecco i principali titoli. Si avvicina una possibile svolta nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti diplomatiche, Washington e Teheran sarebbero sempre più vicine a un accordo per mettere fine alle ostilità degli ultimi mesi. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra le parti e si lavora un testo condiviso che potrebbe essere definito nei prossimi giorni. Restano però tensioni nell'area dello stretto di Hormuz, dove sono stati segnalati nuovi episodi militari che hanno riacceso la preoccupazione della comunità internazionale. In Italia resta al centro dell'attenzione il dibattito politico in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la necessità di una posizione comune dell'Unione europea sui principali temi internazionali, dalla sicurezza all'economia, sottolineando l'importanza di una voce unica dell'Europa nei negoziati internazionali. Calcio Mondiali 2026 che entrano nel vivo dopo il pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia Erzegovina e il netto successo degli Stati Uniti sul Paraguay per 4-1 nelle gare disputate ieri. Questa sera sono in programma 3 incontri della fase a gironi. Si parte con Qatar-Svizzera, poi i riflettori puntati su Brasile-Marocco, una delle sfide più attese della giornata, e infine Haiti-Scozia. Match che potrebbero già iniziare a delineare gli equilibri dei rispettivi gruppi. L'appuntamento con l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

I pinguini tattici nucleari con Amaro su Radio Number One, sabato 13 giugno 2026, sono le 17:13, state ascoltando il weekend Number One con Gabro ancora per 45 minuti. Allora, a proposito di Amaro, di caffè, di tutte quelle abitudini alle quali non possiamo rinunciare, soprattutto in Italia, a me viene una curiosità quando si viaggia. Ma cosa fanno negli altri paesi, ad esempio dopo il pranzo o dopo la cena? Hanno anche loro delle tradizioni? Cioè, se per caso saltano qualcosa, fanno come un napoletano che non beve il caffè, che impazzisce, o hanno invece semplicemente delle abitudini sane, si mangia, si finisce di mangiare, si esce? Vediamo.

su Radio Number One. No, non era quello che diceva sono il conde Giacula, no, era la nuova canzone del gruppo, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One. 17:17, stavamo cercando qualche curiosità, qualche abitudine, soprattutto all'estero, quando si finisce di mangiare, di pranzare o di cenare. Quello che ho trovato è che in Giappone è solito fare delle passeggiate, cioè proprio tutti quanti finiscono di mangiare, iniziano a camminare chilometri, chilometri, chilometri. Ecco perché hanno sempre questa linea così magra, dai.

0: Seven, Jungkook, Laro, Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con il traffico.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
13: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
12: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
12: Info al 338-22-98-731. Comprorodoro.it.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori di Radio Number One, ecco l'appuntamento con il traffico. Sulla statale 36 in direzione Monza, all'incrocio di Molteno, la carreggiata è chiusa per un incidente. Sulla statale 33 del Sempione, un incidente è segnalato all'incrocio di Premosello-Chiovenda e a Bergamo, un incidente che coinvolge ciclisti, interessa Viale delle Mura. Sull'autostrada 10 Genova Ventimiglia, un veicolo fermo in avaria è segnalato allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione Ventimiglia, mentre sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri è presente un veicolo fermo. Per quanto riguarda Roma e dintorni non c'è nessuna novità rilevante nell'ultima ora. L'appuntamento con la situazione sulle principali autostrade italiane torna più tardi. Buon viaggio!
16: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected stores.
17: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
18: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
19: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
18: E per la pulizia delle facciate?
19: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
20: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
19: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
21: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

appena raggiunto al cantante uno dei traguardi più importanti della sua carriera, ovvero il primo concerto allo stadio San Siro di Milano davanti ad oltre 55.000 persone. Irama ha celebrato 10 anni di carriera ripercorrendo tutti i suoi successi, come ad esempio Nera come la tua schiena, o se no c'era anche Mediterranea, fino poi ai brani più recenti e ai vari featuring e collaborazioni con Annalisa, Giorgia, Arcomi, che sono stati ospiti sul palco. Sarà anche il nuovo giudice di X Factor, ha preso il posto di Achille Lauro, quindi non vediamo l'ora di vederlo anche in quelle vesti. Radio Number One, adesso ci sono gli Shepherd, Geronimo. Can you

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, la voce della verità. Senza Di Nero ha perso il suo sentiero, direi che ha una situazione comune a quella di molti di noi, tra cui me medesimo. Francesco Gabbani, che quest'estate sarà sempre in alto nelle classifiche, e io immagino già tutti i villaggi turistici, tutte le discoteche, tutti quanti balleranno Summer Funk, suo nuovo successo proprio uscito qualche mese fa. Adesso su Radio Number One arriva lei, Olivia Dean, con la nuova So Easy to Fall in Love. I could be-

0: 88 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maybe Tomorrow, gli Stereophonics su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone, direi che grande canzone, uno dei brani più famosi della band, uscito nel 2003, fa parte dell'album You Gotta Go There to Come Back, che raggiunse il numero uno delle classifiche nel Regno Unito. Ha un tono molto riflessivo, ci parla di cambiamento, di speranza e della ricerca di una direzione nella vita. Il bello di questa canzone è che il titolo poi significa semplicemente forse domani, maybe tomorrow, una frase che abbiamo detto tutti almeno una volta. Il problema è che poi quando arriva domani diciamo di nuovo vabbè dai, forse domani, e poi alla fine si finisce per non fare più nulla. Però c'è anche chi dice non fare oggi quello che puoi benissimo fare domani. A parte questo exploit filosofico di Gabro, l'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One torna più tardi. Adesso arriva anche lei, Dito nella piaga, con la nuova, questa è Businessman.

0: queste 4 ore insieme. Io vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 14 alle 18. Adesso state con noi perché c'è la Play One, la classifica dei 40 brani più ascoltati durante la settimana con Stefano Federici. Vai Ste, ciao a tutti, a domani.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
13: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18 e un minuto.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One sempre in tasca.
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
15: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
16: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
0: Buon sabato pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono prontissimo per ascoltare insieme a voi le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Ci saranno 5 uscite: Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco, Paola Iezzi con Stessa direzione, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Blanco ed Elisa con Ricordi e Dito nella piaga con Che fastidio, che lasceranno il posto a 5 nuove entrate, e avremo anche una nuova numero 1. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi fino alle 21 di questo sabato con la Play One. Ma prima delle 40 più trasmesse della settimana, quelle canzoni che potrebbero entrare forse la settimana prossima in una nuova Play One. La prima è di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.

Viajando por el mundo è la nuova di Karol G e Manu Chao, appena sentita qui su Radio Number One, canzone candidata forse la settimana prossima ad entrare nella nostra classifica ufficiale, come questa di Stella Lefty, Boston.

È diventata virale sui social e adesso sta tentando di entrare a far parte della classifica ufficiale di Radio Number One. Lei è una cantante americana, base a Los Angeles, per Stella Lefty, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One con Boston.

E questa è un'altra canzone che potrebbe entrare a far parte delle 40 più trasmesse della settimana, che ne so, magari sabato prossimo. E adesso la numero 40 della Play One, stabile come la settimana scorsa, Fabulous di Mac. I just...

Georgia Mac from London, UK, con la sua Fabulous, canzone che troviamo alla numero 40, come 7 giorni fa non si è mossa né verso l'alto e non è nemmeno uscita dalla nostra classifica. Resiste come fanalino di coda Mac. Siete su Radio Number One, nuovo appuntamento Play One. Saliamo alla 39 e troviamo Nico Santos in discesa con All Time High.

0: Meno 3 rispetto a 7 giorni fa per il producer e cantante tedesco Nico Santos con All Time High, era la numero 39 della Play One. Piccolo break tra pochissimo alla 38, come la settimana scorsa, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnewald.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
14: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
15: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
16: Radio Number One è dove vivi tu.
17: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
18: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
19: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
18: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
20: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
21: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
22: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
23: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Un pochito di musica caliente latina, la musica ad alta temperatura con il progetto intitolato Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnevold, come la settimana scorsa alla numero 38 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 37, dalla 27, Taylor Swift, meno 10 per Hoplite.

Alcune settimane fa sul gradino più alto del podio, in più appuntamenti Play One, Hoplite di Taylor Swift in discesa perde 10 posti e scende alla numero 37 della Play One. Alla 36 c'è la prima nuova entrata con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

5 nuove entrate in questo weekend dedicato alla Play One, e questa è la prima delle 5 direttamente alla 36 Partenope, la nuova di Mark and Cremont con i Colors e Serena Brancale. E alla 35 la seconda new entry, c'è Selena Gomez con In the Dark.

L'oscurità di Selena Gomez, In the Dark, la seconda nuova entrata alla numero 35 della nostra classifica. E alla 34, stabile come la settimana scorsa, c'è Drive Safe, guida sicuro, di Miles Smith. What?

0: Guida sicuro, ovvero Drive Safe, ce l'ha cantata Miles Smith, la posizione numero 34, stabile come la settimana scorsa nella nostra classifica, che torna tra pochissimo qui su Radio Number One con la numero 33 dalla Play One e Temper CD con Self Aware.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 78 sa di felicità.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
4: Hey! Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
9: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. C'è la numero 33 da ascoltare adesso dei Temper City, Self-Aware.

South Aware, questa è la nuova dei Temper City, più 6 rispetto a 7 giorni fa, in salita alla numero 33 nella nostra classifica. Alla 32 un altro pezzo in salita in questo weekend, quello di Bruno Mars, più 3 per I Just Might.

Ice Smite, più 3 rispetto alla settimana scorsa per Bruno Mars. Si avvicina luglio e si avvicina il doppio concerto a San Siro di questo artista che noi amiamo da impazzire. Era Ice Smite, la numero 32 della Play One. Alla 31 troviamo un altro pezzo in salita, più 2 per Ray con Where Is My Husband.

E questo marito non riesce proprio a trovarlo. Ray, da mesi all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, la sua canzone è intitolata Where is my husband? Più 2 rispetto a 7 giorni fa. Canzone che sale alla 31 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 30 risale anche Soleroy dalla Svizzera con il remix di Rivazza, Call It.

Una storia d'amore giovanile vissuta non proprio benissimo, raccontata da questo giovanissimo artista svizzero in questo progetto intitolato Call It. Il remix di Rivaz era Soleroy, la numero 30 della nostra classifica.

0: E questa è un'altra canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. Piccolo break tra pochissimo alla 29, un'altra nuova entrata a Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Radio ufficiale, Radio Number One.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
7: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: Buona serata a tutti voi e grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:01.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ascolta i podcast di Radio Number One.
16: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
15: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
17: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma poi! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
18: Sei già alle prese con i programmi per l'estate in quota?
17: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
15: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
19: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
20: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
21: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
22: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Tu cosa fai questa sera? Non è una domanda rivolta a voi, ma il titolo della nuova di Noemi è la terza nuova entrata della Play One, direttamente alla numero 29 della nostra classifica ufficiale. E alla 28 c'è la quarta new entry. Si chiama Beautiful Freaks, la nuova di Mac. Yes.

è presente con due canzoni all'interno della nostra classifica, Giorgio Mick, che abbiamo appena ascoltato con questa canzone intitolata Beautiful Freaks, e prima alla numero 40 con Fabulous. 5 nuove entrate, vi dicevo qualche istante fa, ne abbiamo ascoltate 4, ma la quinta arriva adesso su Radio Number One, numero 27, Businessman, la nuova di Dito nella Piaga.

Dito nella piaga è tornata con questa canzone intitolata Businessman, la quinta e più alta nuova entrata di questo sabato dedicato alla Play One, alla numero 27 della nostra classifica. E alla 26, sorpresa di giornata, 7 giorni fa aveva la medaglia d'oro al collo Samurai J, che perde 25 posti in 7 giorni con la sua canzone Ossessione.

facciamolo lento. E lentamente ha perso purtroppo 25 posizioni in soli 7 giorni l'ossessione di Samurai J, ex numero 1 appena sentita qui su Radio Number 1, alla numero 26 della Play 1. Alla 25 scende Fulminacci con Malenzio.

0: Da un paio di mesi all'interno della Play One la canzone di Fulminacci intitolata Maledetto Me, in discesa al numero 25, canzone che perde 9 posizioni rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One. Piccolo break, ma tra poco ripartiamo con la Play One. Alla numero 24 troveremo in discesa Rolling Stones dei Colors.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sull'Italia, seppur disturbato dal transito di aria un po' più fresca atlantica che pizzica le Alpi, porterà qualche velatura di passaggio anche sul resto del nord, nuvole alte stratificate senza grandi conseguenze. Tra pomeriggio e sera invece qualche locale temporale potrà manifestarsi sulle Alpi orientali. Clima tipico estivo, massime intorno ai 30-32 gradi in Valpadana, ma ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà un caldo troppo fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

pizzico d'estate con qualche giorno d'anticipo con la canzone dell'estate 2026 intitolata Rolling Stones. Ce l'hanno cantata i The Colors, la numero 24 in discesa, meno 12 rispetto a 7 giorni fa per i Colors che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento classifica. Alla numero 23 è stabile come la settimana scorsa l'americano Somber con Potential.

Un giovane americano che giorno dopo giorno sta migliorando, sta scalando le classifiche, sta piacendo a tante persone. Lui è nato a New York, residente a Los Angeles, è Somber e questa è la sua nuova canzone intitolata Potential che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One nell'appuntamento del sabato sera con le 40 più trasmesse della settimana. E adesso la numero 22, c'è canzone estiva, Annalisa.

La canzone estiva di Annalisa, meno 4 rispetto alla settimana scorsa, dalla 18 in discesa alla numero 22 delle 40 più trasmesse della settimana da Radio Number One. Alla 21 finalmente un pezzo in salita, più 9 per Tame Impala, Dracula.

Team Impala più 9 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla numero 21 delle 40 più trasmesse della settimana. Siamo al giro di boa e stabile come la settimana scorsa alla numero 20 della Play One c'è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: L'estate 2026, l'estate di Francesco Gabbani con la sua nuova canzone intitolata Summer Funk, stabile come la settimana scorsa alla numero 20 della nostra classifica, che torna tra pochissimo qui su Radio Number One con Gaia alla numero 19, Bossa Nostra.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 19 e in discesa troviamo Bossa Nostra, la nuova di Gaia.

Bossa nostra, questa è la nuova di Gaia, meno 10 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla numero 19 della Play One. Altro pezzo in discesa è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, meno 8 per, sorry, scusa, lo sento, 18.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, appena sentiti qui su Radio Number One, in discesa alla numero 18 delle 40 canzoni più trasmesse da Radio Number One durante questa settimana. Alla 17 scende Bob Sinclar con I Can Wait.

I Can Wait, canzone cantata dalla canadese Kaisa, che ha dato voce al progetto del DJ producer francese Bob Sinclair. Altro pezzo in discesa, meno 3 per I Can Wait, canzone che scivola alla 17 della Play One. Alla 16 un pezzo in salita e Amore è Elisa.

0: di scattare una foto.
1: Amore, altra novità presente da un paio di settimane all'interno delle 40 più trasmesse della settimana. In salita la nuova canzone di Elisa, più 3 rispetto a 7 giorni fa nella nostra classifica ufficiale.

0: E questa è un'altra canzone che potrebbe prestissimo entrare a far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ripartiremo dalla numero 15 della Play One con Madame e Marrakesh. Volevo capire.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: Buona serata a tutti, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 20:02.
15: Segui Radio Number One anche sui social.
16: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
15: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Volevo capire, Madame e Marrakesh ci riportano all'interno della Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One, alla numero 15, canzone che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. E alla numero 14 delle 40 più trasmesse della settimana, Olivia Dean, meno 7, perso Easy to Fall in Love. I could be

The Fall in Love, la voce di Olivia Dean, canzone che perde 7 posti, scivola alla numero 14 della Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One. Alla 13 è Another con Talk to You.

Talk to You, un duo di DJ e producer olandesi chiamati Hanotter, che stiamo imparando a conoscere. Canzone molto carina che perde purtroppo 10 posti, scivola alla numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 12 della Play One ne guadagna 3 di posizioni Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

Sabrina e Madonna con Bring Your Love, la numero 12, canzone che guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa nella classifica di Radio Number One. Ci stiamo avvicinando alla top 10, tra pochissimo la numero 10, ma prima la 11, in salita dalla 17, Saif, buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, la nuova di Saif, sentita qui su Radio Number One, la numero 11, guadagna 6 posti rispetto a 7 giorni fa. Saif, piccolo break e tra pochissimo la numero 10.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
14: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
15: Bentornati nella Play One, bentornate nella classifica di Radio Number One. Apriamo insieme le porte alla top 10 e scopriamo chi al numero 10 con Al mio paese ci sono Delia Levante e Serena Brancale.
16: Mi sento

Alcuni di voi stanno tornando al paese d'origine e allora salutiamo tutti quelli che stanno tornando al loro paese. Con questo pezzo, alla numero 10, Serena Brancale, Levante e Delia ci hanno cantato Al mio paese, canzone in salita dalla 13. Alla numero 9, Lady Gaga e Dutchy, Runaway.

Tacco 12 in passerella con Lady Gaga e Dacci, canzone in discesa, perde 3 posti. Numero 9 delle 40 più trasmesse della settimana era Runaway. E alla 8 in salita dalla 22, Fever Dream, Alex Warren.

un saliscendi pazzesco di settimana in settimana per questo artista Alex Warren, in salita dal 22 al numero 8 della nostra classifica. Era Fever Dream. Alla 7 perdono 3 posti Alfa e Jovanotti con Buon Vento.

Buon vento, Lorenzo Giovanotti e Alfa ci hanno cantato questa canzone qui su Radio Number One in discesa rispetto a 7 giorni fa alla numero 7 della Play One, canzone che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, come questa di Sienna Spyro, Material Lover, numero 6.

0: Una delle voci più delicate della nostra classifica ufficiale, questa di Sienna Spyro, la numero 6 della Play One, in salita dalla 8, Material Lover, piccolo break e tra pochissimo alla 5, Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, ci sono le 40 più trasmesse della settimana, ogni sabato dalle 18 alle 21 siamo nella top 5 che apriamo con Ed Sheeran e Martin Garrix insieme a Repeat It. Stay.

0: dire.
1: Vi svelo un segreto, questa è una delle mie preferite della Play One, intitolata Repeat It, finalmente pubblicata da Martin Garrix, canzone cantata da Ed Sheeran, in salita dalla 31 direttamente in top 5 alla numero 5 della Play One. E alla 4, dalla Norvegia, in discesa, Bausa, Magnetic.

Il disco aperitivo arriva pochi minuti prima delle 21 qui su Radio Number One. È intitolata Magnetic, la nuova di Dbauza, alla numero 4. E adesso saliamo sul podio, il gradino è quello più basso, dalla 32 alla 3. In zona podio, la nuova di Rama, Cabana.

Sta sbocciando l'estate con qualche ora d'anticipo grazie ai pezzi più forti dell'estate 2026 sul gradino più basso del podio. Cabana, la nuova di Rama, un balzo pazzesco dalla 32 alla 3 per questo artista amatissimo soprattutto dai giovani. Alla numero 2 una ex numero 1, Harry Styles con American Girls.

È tornato Harry Styles con questa canzone intitolata American Girls, guadagna 2 posti, sale alla numero 2 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla numero 1, signore e signori, sale Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: 20 posizioni guadagnate in soli 7 giorni per questa giovane artista americana con origini filippine. Lei è la meravigliosa Olivia Rodrigo e questa è Drop Dead, appena sentita qui su Radio Number One, la nuova numero 1 della Play One. La nostra classifica tornerà sabato prossimo a partire dalle ore 18. Noi ci ribecchiamo qui su Radio Number One con il PN1 lunedì a partire dalle ore 14. Da Stefano è tutto, bye!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
6: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
9: Radio Number One, un minuto alle 21.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Radio Number One è dove...

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, un minuto alle 22.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è
1: tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.